Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.